mamedi ne go nketse TKZ Lisbu bare Masimbela ka onkela Alaska bare Hosher ere ha o le tsena mamedi ke tlo tlorne ke mang motho ya ho lanka jeno hle re ke re mo itse letsatsi sa lo seng mme sesonye le shumele metse mihlano ka mora hora ya bone 0860003084 kapa 0797585066 ha are se se motho ya ho letsatsi ka pele nna le wena

ha re lebohe haholo ntsane rantwa re lebohile ka taba tseno tsa hora ya botshelela e letsa pele tsa letsatsi re boela pe re o dumedise momamedi ho lena la mathumisa ke moqebelo ka jeno kgwedina e hodimo ya phato e fela matsatsi a 22. Mme tse ding tsa ditaba tse re tlang go buisana mmogo ka tsona ke mo dibaka tse itseng setrekeng sa masepala wa Fezile Dabi porofenseng ya Free State di bonahetseng di aparelwa ke mathata a mangata a ho shwa ha mehlape ka lebaka la maemo a mabe a lehodimo a kenyeletsang dipula tse matla le ho kgetheha letlhwa. Re tla fa taba ena mamedi ka botebo tsatsing la kajeno ho lena la mathumisa. Re tla fa ditaba tse amanang le dipapadi jwalo ka ho tlwileng tsane ho file mamedi ho renyena botshelela. Re tla bua ho lehe ka Zolani Tete se etsaetseng re utlwehe ho zolelapa le ba bang bao e le metswalle ya hae. Re o fe ditaba tse amanang le maemo a lehodimo dithemperetšhara di eme jwang tsatsing la kajeno. Mohlophisi mamedi wa lena la mathumisa ke Lerato Serabele, mohlahisi wa lona ke Rabosana Madiehe ya laolang kgaso ke Mpho Mahlaola. Re balwa ditaba tsa hora ke ntsane rantwa nna la ka lebitso ke Tiisetso Mokwena. SABC News re ikemetse a re kgetheng kukapere.

di da batsana tsa hora ya bosupa tsona di fella mona tsela telantsena e tla batsa hora ya borobedi ke ga di thapotsena ke di fitisetsa ho Kenny the Girl ka Thabang lena.

nete hle lesedi FM ke molelwa mogotsi wa ka matsatsing ana bana ba bangata ba sebedisa AI ho etsa homework ho batla tlhahiso leseding ho araba dipotso le o tlisa mosebetsi wa sekolo disebediswa tse kang ChatGPT di ka thusa haholo empa taba ke hore na AI thusa bana ho ithuta kapa e qala ho ba amoa bogoni ba ho bala ho nahana ho utlwisisa le ho rarolla mathata ka bo bona jwale he mogotsi wa ka re batla ho sheba hore na ho etsa lang ha morutwana a tloela ho fumana karabo hang hang ntle le ho ipha nako ya ho nahana kapa o leka ho fumana tharollo ka bo yena re tlo bua le moito wa rona hle e leng ntate Kabelo Segotho yena mogotsi wa ka ke mosuwe ebile o tlo re qaqa a re bolela hore na AI e thusa barutwana ho ithuta kapa e bankela bokgoni ba ho bala ho utlwisisa le ho rarolla mathata ka bo bona e re pele ho mohle mogotsi wa ka ke o nkele pina e monate ya shela yena ke se Sam Deep Nia Pearl Buhle ha moho le meno tsoga fela jalo hle mmamedi ke a gutla

di tlaleho tse le kgolo 95 tsa lefu lena di ntse di tswela pele. Ho fihlella mothating ona ho se o netefaditse tshwaetso ya lefu la mokaka bommasepaleng ba 19 ba porofense ya Free State ba kenyeletsang Kroonstad, Welkom, Sasolburg le Frankfurt.

basadi hangata e ba di profutsantwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona ho lekane ke molelwa

0: abo social media at Lesedi FM at DJ Lovers SA.
1: Ka dumedisa ka jeno mokgibelong ona kgwedi ena hlela matsatsi a mashima a mabedi le metso e mmedi a kgwedi e le yona ya botšhapa e le kgwedi ya gothakgolo ga selemo sa basotho ebile e le kgwedi ya basadi ke taba e kgolo go nnatlhe gore ke be le wena gape-gape mokgibelong ona fela bekenyane e fetileng ke ne ke le siko ene ele esebuhudi le bumawela atamale atole baby aba ntse mo sebetse mo tla ho lo ke bilele monyetlo hore ke ba mamele le o tja ke ne ke le siko ba tsa fana bo nete ba hore radio ella ha mona de tanko ma mi ritse na ke DJ Lovers le rato un po po DJ Etswa Zimpili ya le seri FM Eta fela bonnete ba re ha o fete o dula hona mo nna le wena re tlo ja monnati. Ako ba jwetse ba kokele hore e fihlile nako. Ke moqebale bekeng ke kgahlamane ke kgahlamantshitswe ke di kgahlamanya. Ke tlo di kgitla, ha ke di kgitle fela ke di kgitla ke di latella hobane ke a lwana. Ke tshwere kgorumkgotse mokgampiri mona mo tshwarwe ke kgwamollo. Dungelang bomma menatinati le borra menatinati. Ao banna ke a tshepara letswile hantle ka jeno. Ke re kgotso. Khotso ba zwadi ba ka Maimong ama shima marar male comes a heavy point Lika mukaba a bari buladi tsela Ile tsa mosebe tso motla holo ena pina kwa no ho tsera twantsa le Sedi FM jela re tata ho yona jela ya tsamaya Amari tshe na lo wena ha re hatele pele iteng pina e leng re o tlo itlo khetela pele ka jeno Hotserra twang sa le Sedi FM. Yona ke a mang, ke a makhatsi.
0: Ela ke pina en cha cha le nane la rona.
1: A makhatsi. O tsama le meme le Prince Dipenza. Ba re sana marena. A khahlela pele hotserra twang sa le Sedi FM.

motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng.

Ay, ke rata pinena bana, tsireka hlofela le lentsane mona le sponono bona. O monate ke mqhibelo, motho motla i watchesa man, hey watchesa. Ke utlile maoba. Labone le labohlano he ke utlile o chesa man. Yo le ka jeno watchesa. Di grata di batla di le hudimo haholo, ho futhumetse se re apere dikipa. Se re apere dikipa jwale ha o lla mmino tjena jwale re a fofulela monate tshebeletso nye le Sedi FM mo thabela hle ke a leboga ha ile mona o entse tshebeletso le Sedi FM e be yona kgaso ya hao o e ratang e leng gore ka nnete yeo qalela mafelo a beke ha monate tla gore mahlohohora ke a leshome le motso o le mong tshebeletso ke a le Sedi FM ho SABC aditaba sa ora leshome le motso o le mong o di balelwa ke sebohodi ntsane rantwa.

0: it's my bang Abu. Abu Super. A Chronicle Deep Mahu. Listen, Temba Gonelo Barry. Atulisa Pilomawa. And then a PKMZ, a Butana, Navigator, Lee DJ, Farakai, Barris Quay, Quay, Quay, Kizaratrang, Saliseri, FM, Munato Makalo, Samotem, Kerima Kaore, Unto Nadifetsu, Kima Fellow Apeke, Unto Unadifetsu, Kimonati, Wasia, Liboya, oh, Munati, Omakalo. Ma mi ricordo che c'è di tengo di papà di tavolo, c'è l'unore, e di avapola cageno, mihe, le serie FM, di tengo se l'unore retro fatona, retro di hasa, or luena, onorilo ole, teso le serinca, inca pa in fera. Cioè, hey, e l'unore ote tua cageno qua, non le serie FM, hana quelle horra, ya, borraro tapama, chiane ya. MTN 8 semi-finals Lutula Pili Siku Kuni United Li Orlando Pirates Mr. Cool Otofayona Atamali Li Mshupuli Mulifinseki Batabatinghe Batahuanaka Kotuluho Utakamanika Old Pitamo Kaba Stadium Kawara Ya Abo Raro Tabama Delamohem International Rugby The Springboks di papà la giorno le New Zealand Cageno Springboks le New Zealand horregnani ya bosanu hai fila kamizotsu e le shume ya horregna busupa me commentary yenu heka pakhaso yenu otla yutuwa hantle kakotlelo ho kalenzula Tabiso Mafiri ka kene ili ngore otla ufayo na kakotlelo ho tukamane ka Emirates Park or Emirates Park Stadium kitemo ili ngore he itabetla huwe na hantle kakotlelo ho kita kajenu tenu he se ili ngore le sedi FM litla ufato na usani ka sontaha kimana me ili ngore ke MTN 8 semi-final Lutula Pili Orlando Pirates ni Golden Arrows Mafereka Otafayona Atamali Morena Ramoreburi Kanako Hanako Ilihora Ya Aburaro Tapama Kamaneka Lucas Muripe Stadium Otamohe Hopula Rosani the SA Sports Awards the Sahara Kamaneka San City Mi Haitiriaka Dikele Diziri Otlo fa di katsalo se le ngore dietsana ka mono ho tloa ka hora ya botshelela mantsibuya ho ya ho re ntana tsebo le shume etsa fela bonete ba hore o dilo ntsoba metsi o tlo utla fela rena tsena tsa SA Sports Awards tahle di tsamaetsa ma ka tsela e feng ka no tsebeletso nyena ya le sedi FM ele metso tso e mashume a mabedi le metso e robedi pele ro tla hora le shume le metso e medi kinse go balla tsona ha monate kwa no ho le sedi FM ha re tswela pele ke nke pele e ditseng hantle maemong a botshelela
1: Nomoro ya botshelela go tsi ratwa
0: Atando yi

0: Mamedi ena bitswa ka hore ke le hodimo ke mokotjo no moroki a borobongwe mona ho le Sedi FM. Ai what the hammer night, ai what the hammer night. Jwale ke shebile ntsane mane ha ho tla nthotsa ha ke re mna ho shota ka molamo fela. Sa tsitsinya le hetla o ya kwana le kwana. Go tetse pina mana tipijana ho yena Sidimu Thabana tsa malesanere ba re Roman Roma rona tau ya matshega bana monna molo a re se chaba sena ha selekane ka matla ile nete bana hey ya ke mongwa bana be ke ba hlompang ha hulu tau ya matshega mama di tadi matsupa nako ha ine pa hetse tla utsebisa ro hantle di mahlo ho rakia pele tsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa hora ya pele ditaba re tlo di balwa ke sibuhudi ntsane Solomon Rantwa empa pele re balla tsona o re fa di hlotsa tsona sponono
1: mongodi e moholo wa ANC fikileng balula o qheletse thoko ditlaleo tsa seso sa satiso ya patlalatso ya bongkgetheng ba moga moga wa bosa o patlaladitseng kgetheng wa ona wa mosadi sedulong sa ramotse wa Tshwane ho tsa dipapadi phupu ya raditebele ya bolailweng e tla ba ka moqebelo wa bekeng e tlang mamela ditaba tsena ka botlalo le sa boemo ba lehodimo di a latela hanfela kamora monana.

0: mo bo ikhitletso ba ho se ikhalale ba ho yintsa se hlabelo le ho ntsa tapele ditaba tabelo tsa ba ahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse

0: e me ne messo su per un rapido ma messo la serie FM che me la guarda c'è quale la che è capa che è o c'è me lo curro ma messo se me le solo non c'è capa che c'è cara stasera solo e pi
1: Tamo A
0: happy birthday to you
1: ufutumezo mzimba wam
0: ke bona ke shebile WhatsApp o bona batho ba tsheya ba mme ba go bella di sticker tsela tse ja fatsa bo skobote ba ke
1: o ambe sa matsa
0: go potoge a nnete mo di buke ponto sa re bo ma medike ponto ke pitso sumane benet wa le se di FM
1: nna ndo ka nje
0: a nnete a ntse nga tla thuthua
1: a tsala
0: yo ba tla go ba motho a betere go sa
1: o thuthebela nna apa e phanda
0: mo skala tso tso sa mo o sala ponto
1: Then get more your legs.